0: Sta siete metafose a questo momento che fa angelio.
1: Kyrie, flogosone, tu, kata, metheon, agio, fangel,